Mitton bianete, mitton mirasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

se paria, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga li calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

0: Venule chiafta, camia fora, da fica hino de fica, che ta battaglia, io non de
1: mani.

Miton biarde, miton mirasde, miton agisede, utenaton fotografisete. Mal alloia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

fosse pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, i cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio recor. Chalmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,